mille te, ma fra queste contadine, cameriere cittadine, anche tesse baronesse, marchesane, principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

mille te. Mille te, arfa queste contadine, cameriere, cittadine, accontesse, baronesse, marchesane, principesse, madonne.

una passion predominante, e la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.